Lo mio cucut, ni maia que leir altre, lo mio cucut, en gros pa ben guist. Me convendro, posro per la guiola, posro per ora.